In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito, e te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, dati di check-in e check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente.

Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth audio SDK dei chip iRoa, usato in molti dispositivi come auricolari, dicevo, altoparlanti, microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale quindi che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate.

0: E alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web, io mi fermerei qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto, ecco, l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate. Studio Radio.
1: Sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: dietro le storie della musica.
1: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo

una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi a Great Lowe, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: We play the best classics, more than you can imagine.

mercoledì 1 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini. Sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato ad un alto dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando

L'ipotesi di un dissidio familiare è culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zeluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio e i mondiali. Match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che i supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i diavoli rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi, gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi!

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
1: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
2: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
1: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
2: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere

0: La grazia presidenziale.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Eccoci puntualissimi alla puntata di giovedì mattina qui su Studio Radio. Stiamo parlando naturalmente del nostro contenitore giornaliero che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì intorno a questa fascia oraria, ore 8, ore 9. Io sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia per i prossimi 60 minuti con le nostre consuete notizie, l'informazione, l'attualità, le curiosità dall'Italia e dal mondo e una bellissima colonna sonora. Anche questa mattina ho dato un'occhiata, una sbirciatina alla playlist, devo dire che le canzoni selezionate pronte ad andare in onda sono veramente notevoli. Ringraziandovi ancora una volta per averci scelto, ricordandovi il nostro numero telefonico che è sempre lo stesso, 339 633 0800, la nostra mail info@studioradio.it, salutando la regia composta da, nell'ordine, Gianni Mai alla parte tecnica, alla supervisione Marco Del Monte, pronti per cominciare. Ed ecco arrivare il primo grande classico di questa mattina. Buona giornata.

Ed eccola dunque arrivare la prima notizia di questa mattina. Ci arriva direttamente dalla Cina, grazie a Gianni Mai per il primo grande classico andato in onda. Veramente bello, bello, bello, bravo, complimenti. Addio ai diamanti, in diretta ai garage pieni di superauto. La Cina ha appena staccato la spina agli influencer che vivevano di pura ostentazione. Tra i profili oscurati brilla, o meglio brillava, quello della cosiddetta Kim Kardashian cinese, una celebrità da milioni di follower che aveva ammesso candidamente di non mettere piedi fuori casa se il suo outfit non valeva almeno $1.5 million. Pensate un po'. Oggi quel profilo non esiste più, cancellato. Insieme a lui decine di altri account che mostravano borse Hermès in edizione limitata, jet privati, sono stati rimossi dalle piattaforme come Douyin e Weibo. Il governo parla di una mossa per proteggere i giovani dal culto del denaro e per evitare tensioni sociali in un momento economico delicato. L'obiettivo è promuovere la prosperità comune invece dell'esibizionismo sfrenato. La domanda però resta: è giusto che lo Stato decida cosa possiamo mostrare sui social, o ognuno dovrebbe essere libero di esibire il proprio successo? Cosa ne pensate? È una lezione di umiltà necessaria, una censura eccessiva? Scrivete il vostro pensiero al 339 633

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

cari amici di Studio Radio, voi che ci seguite costantemente tutte le mattine, oggi vi voglio portare in India per parlarvi della banda Gulabi. È un gruppo di donne indiane che pattugliano la loro comunità armate di bastoni di bambù per proteggere le vittime di abusi e di violenza domestica. Non chiamatolo solo rosa, in India questo colore è diventato il simbolo di una rivoluzione che non usa solo le parole per difendersi. Nelle zone rurali dell'Uttar Pradesh, se un sopruso viene ignorato dalle autorità, arriva la banda Gulabi. Sono migliaia di donne stanche di subire violenza, abusi e corruzione nel silenzio generale. Vestite con i loro iconici sari rosa e armate di bastoni di bambù, queste donne intervengono dove la legge fallisce. Non cercano la vendetta, ma pretendono giustizia e protezione per chi non ha voce. Nata dalla volontà di Sampath Pal Devi, questa unione straordinaria ha dimostrato che la solidarietà femminile può abbattere muri che sembravano insormontabili. Oggi la banda Gulabi non è solo un gruppo di vigilanti, ma una comunità che educa e sostiene l'indipendenza delle donne in tutto il paese.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

stamattina vi voglio anche raccontare della storia di un uomo destinato a sviluppare l'Alzheimer, che invece è stato salvato da una terapia termica accidentale. Sconfiggere un destino scritto nel DNA sembrava impossibile fino ad oggi. E così Doug Whitney avrebbe dovuto mostrare i segni dell'Alzheimer già a 40 anni. La sua famiglia è stata decimata da una rara mutazione del gene Presenlin 2. Sua madre e 10 dei suoi zii sono morti giovanissimi a causa della malattia. Eppure oggi Doug ha quasi 80 anni ed è perfettamente lucido, una condizione che ha lasciato i medici senza parole. La risposta scientifica pubblicata su Nature Medicine è incredibile. Il segreto della sua resilienza potrebbe trovarsi nel suo vecchio lavoro. Per anni Doug ha lavorato come meccanico nelle sale macchine delle navi, sopportando temperature altissime. Questo stress termico costante avrebbe attivato nel suo corpo le proteine da shock termico. Queste proteine agiscono come una sorta di servizio di pulizia cellulare, impedendo alle proteine tossiche di distruggere il cervello. Mentre gli esami mostrano placche amiloide, il suo cervello è quasi privo di groviglie di tau, i veri responsabili del declino cognitivo.

dimostra che infarti e ictus sono diminuiti dopo le vaccinazioni anti-Covid 2019. Sentiamo cosa dice questo studio. I dati definitivi sono finalmente arrivati e la scala della ricerca è senza precedenti: 46 milioni di persone quelle analizzate. Uno studio imponente condotto nel Regno Unito ha rivelato che il rischio di infarto e ictus è diminuito significativamente dopo la vaccinazione contro il Covid 19. I ricercatori hanno osservato che l'incidenza di gravi eventi cardiovascolari è risultata più bassa rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino. Questo accade perché il virus stesso rappresenta un pericolo enorme per il cuore e le arterie. Proteggersi dalle forme gravi della malattia sembra avere creato uno scudo anche per il nostro sistema circolatorio, riducendo drasticamente le complicazioni che spesso seguono l'infezione naturale. Nonostante siano stati confermati i rari effetti collaterali già noti, la scienza ribadisce che i benefici per la salute del cuore superano di gran lunga i rischi.

luglio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: messaggio promozionale.
1: E anche questa mattina, come oramai facciamo da diverso tempo a questa parte tutte le settimane, vi voglio parlare di disturbi alimentari, ma anche di sana alimentazione, grazie alla dottoressa Lisa Marano, biologa nutrizionista regolarmente iscritta all'albo dell'Ordine dei Biologi della Regione Lombardia. In quanto biologa, la dottoressa Lisa si occupa di condurre consulenze nutrizionali ed elaborare piani alimentari personalizzati per persone in buono stato di salute, in diverse condizioni fisiologiche e in presenza di patologie diagnosticate dal medico per le quali è utile o necessario un intervento nutrizionale. Una sana alimentazione non ha vincoli né restrizioni, non è sofferenza e nemmeno sacrificio, ma soltanto il connubio tra ciò che vi piace e ciò che vi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Una buona alimentazione deve essere quindi compatibile con il vostro stile di vita e deve essere sostenibile nel tempo. Insieme alla dottoressa Lisa, potrete trasformare il percorso nutrizionale in una scelta di vita a lungo termine. Il percorso nutrizionale non può e non deve prescindere dall'ascolto e dal rispetto delle proprie sensazioni. Imparare a mangiare significa anche cominciare a essere gentili con se stessi e amare il proprio corpo. Per una consulenza gratuita il numero è 353 46 10 914. Potete anche inviare una mail info@lisamaranonutrizionista.it, visitare il sito ufficiale www.lisamaranonutrizionista.it oppure attraverso sempre il sito ufficiale compilare l'apposito form per poi poter essere ricontattati. E ricordate che la salute è sempre molto molto importante.

Questa mattina noi di Studio Radio, qui all'interno di In The Morning, parliamo di banane e io so che qualcuno ci sta ascoltando ne è particolarmente ghiotto. Parliamo di una banana particolare, è una banana blu che sa di gelato. Ma di che cosa stiamo parlando? Pensate che esiste una banana così curiosa da sembrare uscita da una storia fantastica. Si chiama Blue Java, conosciuta anche come banana gelato. La sua fama deriva dalla consistenza cremosa e dal sapore dolce che molte persone paragonano alla vaniglia o al gelato alla crema. Quando non è ancora matura, la sua buccia presenta una caratteristica tonalità blu argentea che la distingue nettamente dalle comuni banane. Con la maturazione il colore diventa giallo pallido, mentre la polpa interna si trasforma in una massa bianca, morbida e cremosa. Per questo motivo è diventata molto popolare tra gli appassionati di frutti rari e di coltivazioni esotiche. Oltre al gusto particolare, la Blue Java attira l'attenzione perché è più resistente al freddo rispetto a molte altre varietà tropicali. Pur preferendo i climi caldi, riesce a tollerare meglio le temperature più basse se adeguatamente protetta, diventando così una scelta interessante per i giardinieri delle zone subtropicali. Questa banana è originaria del sud-est asiatico ed è stata coltivata con successo anche in luoghi come le Hawaii. Il suo nome scientifico identifica un ibrido tra Musa acuminata e Musa balbisiana, due specie fondamentali nel mondo.

prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina vi voglio portare in Perù, dove un geologo argentino ha lasciato l'estrazione mineraria e sta riforestando una collina arida, restituendo la vita alla comunità e salvando il geco limeno dall'estinzione. Il progetto è promosso e guidato in prima persona da Emiliano Cacciavillani, geologo argentino residente a Lima dal 2016, che ricopre il ruolo di CEO dell'associazione Legado Botanico ed è membro attivo dell'associazione Pro Giardino Botanico Nazionale di Lima. È lui a dirigere il recupero integrale del Cerro La Milla. La sua iniziativa sta trasformando un terreno desertico e salino in una vera e propria oasi urbana attraverso l'utilizzo di terrazze in pietra e la piantumazione di specie autoctone come la tara, il molle serrano e la lucuma. Questo intervento di restauro ecologico ha permesso il ritorno di numerose specie utili all'ecosistema, tra cui le api, i pipistrelli e le civette. Inoltre il progetto ha reso possibile la nascita documentata di piccoli di geco limeno, un rettile in pericolo critico di estinzione grazie all'installazione strategica di rifugi rocciosi. Attualmente l'iniziativa può contare sul sostegno di oltre 260 volontari e punta a trasformare i 42 ettari della collina in un grande parco forestale e orto biologico urbano sostenibile, con una visione e una rilevanza di livello internazionale. Don't make-

questo brano l'appuntamento di oggi con In The Morning. Torneremo puntualissimi questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente domani mattina alle 8 con una nuova diretta, altri grandi classici, altre notizie dall'Italia e dal mondo. È tutto per quanto mi riguarda, vi auguro una felice giornata, vi ricordo questa sera alle ore 22 torna In A Mel Of Tone, avremo a nostra disposizione due ore con le selezioni musicali accuratissime di Piero Tarantola e il suo grandissimo mitico jazz. Grazie a tutti, buona giornata con Studio Radio The Vintage.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zalusny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
1: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
2: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
1: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
2: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
1: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni, tra i quali Ortisei, dal 21.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

Ci sono film che restano nella memoria per le immagini, altri per i personaggi, e poi ci sono quelli che vivono per sempre grazie alla musica. Una colonna sonora, infatti, non è un semplice accompagnamento, è una seconda voce del film, dove le immagini mostrano, la musica suggerisce, dove i dialoghi spiegano, la musica fa sentire. È ciò che trasforma una scena.

Pensa a come funziona un tema musicale. Può anticipare un'emozione prima ancora che accada. Può rendere memorabile un personaggio o dare identità a un'intera storia. In molti casi è proprio la colonna sonora a rimanere impressa nella memoria più delle immagini stesse. Senza musica, molte scene perderebbero profondità, ritmo e soprattutto impatto emotivo. È come togliere il battito a un cuore. La struttura resta, ma manca la vita.

0: Un esempio perfetto è Dirty Dancing, diretto da Emil Ardolino e ambientato nell'estate del 1963. La storia segue Frances Houseman, detta Baby, interpretata da Jennifer Grey, che durante una vacanza scopre un mondo fatto di danza, passione e crescita personale grazie all'incontro con Johnny Castle, interpretato dal compianto Patrick Swayze. Ma ciò che rende questo film davvero immortale non è solo la trama romantica o le coreografie, è la sua colonna sonora. Brani come The Time of My Life, cantato da Bill Medley e Jennifer Warnes, non accompagnano semplicemente la narrazione, la definiscono. Quella canzone in particolare è costruita come una liberazione emotiva, parte in modo intimo, quasi trattenuto, e cresce fino ad esplodere nel celebre momento del sollevamento finale. Senza quella musica, la scena perderebbe gran parte della sua potenza simbolica. È la colonna sonora che rende quel gesto non solo spettacolare, ma profondamente significativo. Rappresenta fiducia, trasformazione e compimento. In Dirty Dancing ogni canzone è scelta con precisione per riflettere l'epoca, i personaggi e il loro percorso. La musica diventa quindi un ponte tra lo spettatore e la storia, permettendo a chi guarda di entrare davvero nelle emozioni dei protagonisti. In definitiva, una grande colonna sonora non si limita a stare dietro al film, lo sostiene, lo amplifica e nei casi migliori lo rende eterno. E Dirty Dancing ne è la prova lampante. Togli la musica e resta una storia. Lasciala e diventerà un mito.
1: Nessuno può mettere Baby in un angolo.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
1: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
2: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
1: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
1: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
3: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: E oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
2: Ed è tutto, a più tardi.

luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi.
1: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Alan Sari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
2: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzia per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
1: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
2: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
1: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno. Melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile. Mayer diventa quindi rapidamente uno dei nuovi volti del pop rock americano dei primi anni 2000.

anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum.

molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato.

Meyer non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Meyer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi.

Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

questo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
2: Scomunica ipso facto per i sei religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
1: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
4: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensare che

0: approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
1: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
0: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alt per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
1: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a Decon in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellet, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sententia in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
0: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
1: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve. Dal weekend attesa la ripresa del caldo.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero. Un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973. Il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere. Se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere. E ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata.
2: Non mi

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
1: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento

0: 70 dei quali ricoverati in ospedale, ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
1: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
2: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Disco Party, sceglie i dischi Tony.

0: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party. Music selected by Tony Marano.

0: meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Disco Party.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
3: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro.

0: Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
1: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti, tra gli altri, anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada delle Ocorne con Andrea Sanna su Volpino si era giudicata la vittoria nella prova generale.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Disco Party. Of real disco.

0: Do you remember the disco days? Disco party.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
1: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
1: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero

0: a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme, benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.

Si entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione essenziale per prevenire l'impatto negativo di questa tecnologia sul processo di apprendimento. Beh, non ha tutti i torti. Come si configura il ban? Ecco, per i bambini tra i 6 e i 13 anni è previsto un sostanziale divieto, mentre tra i 3 e i 14 anni, i 16 anni, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sotto la supervisione di un professore. Poi però più avanti, tra i 17 e i 19 anni, la materia dovrà essere insegnata affinché i giovani imparino ad approcciarla in modo professionale, sia durante l'attività di studio, sia più tardi, quindi nel mondo del lavoro. Ecco, nel mese di aprile proprio la Norvegia ha introdotto, diciamo, un divieto di accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi questo trend che ormai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, diciamo di reintrodurre anche i libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli diciamo un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento.

Radio Web, amici, qui si va avanti. Avete presente Toy Story? Beh, quando, diciamo così, il mondo anche dei cartoni, ecco, non demonizza i tablet, ed è una vera e propria lezione, potremmo dire così, sulla tecnologia, perché dopo 5 film la tecnologia è finalmente arrivata anche nel mondo di stoffa e di plastica di Toy Story. Il film è diretto dal veterano del franchise Andrew Stanton, che fa la cosa forse più difficile: non dice che la tecnologia è cattiva, dice che è complicata e che può connettere ed isolare allo stesso tempo. Ecco, che i genitori non possono delegare la responsabilità ad un tablet e sperare per il meglio. Per un film Pixar con i giocattoli parlanti, questa è una posizione sicuramente molto molto matura. Ecco, Bonnie, avete presente, no? La bambina che aveva ereditato Woody, Buzz e gli altri, che è l'unica nella sua cerchia a non avere il tablet Lilypad, preferisce giocare un po' alla vecchia maniera, con gli scenari inventati dall'immaginazione, giocattoli fisici. I genitori le comprano il Lilypad per aiutarla a connettersi con le altre bambine, ma qui vi viene il bello. Lilypad decide di aiutare Bonnie a farsi dei nuovi amici, così invia delle richieste di amicizia. Bonnie riceve anche un invito ad un pigiama party, ma ecco, al pigiama party le bambine sono tutte ipnotizzate dai propri Lilypad senza dirsi una parola, e poi pian pianino iniziano a prendere in giro Bonnie perché gioca ancora con i giocattoli vecchi. I genitori quindi disattivano saggiamente l'accesso al social network da tablet. Quindi ecco, il film evita questa trappola facile di rendere la tecnologia il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli altri, ma alla fine è un'applicazione di messaggistica su Lilypad che fa incontrare Blaze, un'altra bambina che gioca anche lei con giocattoli alla vecchia maniera. Quindi senza tablet non si sarebbero mai conosciute.

web che prosegue sempre con il tema intelligenza artificiale, ma sicuramente con un occhio molto molto critico alle cosiddette backdoor, le porte che si aprono dove tutti possono entrare. Insomma, non è molto rassicurante la cosa, perché durante un'intervista che è stata rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, ha evidenziato quelli che sono un po' i rischi per la privacy se gli utenti affidano i loro dati digitali e chatbot agli agenti di intelligenza artificiale. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Ecco, purtroppo non ci sono al momento delle alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo chiaramente ai profitti. Però questa è una realtà, noi ne siamo veramente oramai sempre più convinti, anche perché Meredith Whittaker ha spiegato la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica sì, condividono la stessa crittografia end-to-end, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati, quindi chat e chiamate. Signal protegge anche i metadati. Diciamo, il modello di business di Meta quindi è basato proprio sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario. E quindi il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l'azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta però sì, lo ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source come quello di Signal.

Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siamo sempre alternati da tanta bella musica che sto vedendo in questa playlist. Adesso però ci piace parlare anche di Samsung, dove OpenAI ha annunciato che proprio questa grande azienda utilizzerà il suo ChatGPT Enterprise e Codex per lavori tecnici e non tecnici. Questi due tool di intelligenza artificiale saranno disponibili per tutti i dipendenti in Corea, per quelli della divisione DX, appunto, in tutto il mondo. La notizia arriva quasi contemporaneamente al sorpasso, potremmo dire, di SK Hynix ai danni, diciamo, del noto produttore di smartphone. Ecco, proprio circa 2 anni fa Samsung aveva vietato ai dipendenti di utilizzare il ChatGPT o simili servizi per motivi di sicurezza, dopo aver scoperto il caricamento di codice sorgente che finisce poi su server di terze parti. L'azienda coreana ha ora sottoscritto questo accordo proprio con OpenAI per l'uso di ChatGPT Enterprise e Codex. Ecco, questi tool verranno sfruttati per varie attività, tra cui lo sviluppo di software, marketing, sviluppo di prodotto e la produzione, ricerca e analisi di informazione, redazione di documenti, sviluppo di idee ed interpretazione dei dati. Consentiranno quindi di migliorare la produttività dei dipendenti e le loro capacità di risoluzione dei problemi. Hanno tentennato un po', insomma, ci hanno provato quantomeno a mettere, come si dice, a fare una piccola barriera, ma non ci sono riusciti, insomma.

Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web. Anche oggi bella musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non ci è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione. Torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora. Vi aspetto sempre qua.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di far ce l'ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
2: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la

0: Ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: l'attore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo. Ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore. Uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono. E quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua, e quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane, milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars, senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo, la collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: Stories and Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
1: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
1: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bollino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Luglio 2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosé. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
1: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi agenti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
2: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

È il primo agosto 1981 quando MTV si accende per la prima volta negli States. Il primo videoclip trasmesso è già un manifesto, Video Kill the Radio Star, dei Buggles. Non poteva esserci inizio più profetico. Da quel momento in poi i video musicali conquisteranno il mondo e la televisione non sarà più la stessa. Negli anni 80 e 90 MTV è la casa della cultura giovanile, lancia artisti, tendenze, linguaggi, mode, i VJ diventano star, i palinsesti entrano nel mito, MTV Unplugged, TRL, Total Request Live, Headbangers Ball U, MTV Raps, per molti adolescenti è una finestra ufficiale sulla musica globale. E poi momenti che sono diventati storia, l'Unplugged dei Nirvana, considerato uno dei concerti più iconici degli anni 90.

l'esplosione del pop da Britney Spears ai Backstreet Boys, che invasero TRL e le piazze davanti agli studi. Gli MTV Video Music Awards, che tra scandali e performance spettacolari sono stati per anni l'evento più atteso della

Nel 1997 arriva anche in Italia e l'impatto è immediato. Programmi come Pimp My Ride, Brand New, Select Hit List Italia diventano un appuntamento fisso, e poi i primi reality generazionali come MTV Cribs, Jackass, fino ai format italiani come Mario Loveline, DJ Chiama Italia e TRL On Tour. MTV è stata educazione musicale, scoperta, comunità. Ha accompagnato l'arrivo dell'hip hop mainstream, del punk rock anni 2000, dell'elettronica, dell'indie. Una colonna sonora lunga più di due decenni. Poi però il mondo cambia. Arriva YouTube, Spotify, TikTok. La musica si sposta online, lo streaming diventa il vero palcoscenico. Le nuove generazioni non aspettano più i videoclip in TV. Lo cercano, lo condividono, lo remixano. E così, dopo anni di trasformazioni, Paramount Global annuncia ora la chiusura dei canali musicali di MTV. Una decisione motivata da costi troppo alti e da un pubblico ormai migrato su piattaforme digitali. In Italia la chiusura ufficiale di MTV Music arriverà a fine dicembre 2025, inizio gennaio 2026. Il marchio MTV rimarrà, ma sempre più orientato a contenuti non musicali e soprattutto digitali. È la fine? No, ma è certamente la fine di un'epoca. MTV non sarà più quel luogo in cui scoprivamo per la prima volta i nostri artisti preferiti, né quella voce che definiva lo stile di un'intera generazione. Resta però un'eredità gigantesca. Ha introdotto un linguaggio, ha fatto nascere carriere, ha raccontato il mondo dei giovani come nessun'altra emittente ha fatto. Noi, che l'abbiamo vissuta, MTV non la dimenticheremo mai, perché i canali possono spegnersi, ma l'impronta culturale, quella rimane accesa per sempre. Ah, dimenticavo, per quanto la tecnologia possa comunque andare avanti, alla fine è sempre la radio che vince. Quindi, cara MTV, Radio Kill, the Video Star.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Ed eccoci puntualissimi alla puntata di giovedì mattina qui su Studio Radio. Stiamo parlando naturalmente del nostro contenitore giornaliero che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì intorno a questa fascia oraria, ore 8, ore 9. Io sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia per i prossimi 60 minuti con le nostre consuete notizie, l'informazione, l'attualità, le curiosità dall'Italia e dal mondo. È una bellissima colonna sonora. Anche questa mattina ho dato un'occhiata, una sbirciatina alla playlist. Devo dire che le canzoni selezionate pronte ad andare in onda sono veramente notevoli. Ringraziandovi ancora una volta per averci scelto, ricordandovi il nostro numero telefonico che è sempre lo stesso,

Ed eccola dunque arrivare la prima notizia di questa mattina. Ci arriva direttamente dalla Cina, grazie a Gianni Mai per il primo grande classico andato in onda, veramente bello, bello, bello, bravo, complimenti. Addio ai diamanti, in diretta ai garage pieni di superauto. La Cina ha appena staccato la spina agli influencer che vivevano di pura ostentazione. Tra i profili oscurati brilla, o meglio brillava, quello della cosiddetta Kim Kardashian cinese, una celebrità da milioni di follower che aveva ammesso candidamente di non mettere piedi fuori casa se il suo outfit non valeva almeno $1.5 million. Pensate un po'. Oggi quel profilo non esiste più, cancellato. Insieme a lui decine di altri account che mostravano borse Hermès in edizione limitata e jet privati sono stati rimossi dalle piattaforme come Douyin e Weibo. Il governo parla di una mossa per proteggere i giovani dal culto del denaro e per evitare tensioni sociali in un momento economico delicato. L'obiettivo è promuovere la prosperità comune invece dell'esibizionismo sfrenato. La domanda però resta: è giusto che lo Stato decida cosa possiamo mostrare sui social o ognuno dovrebbe essere libero di esibire il proprio successo? Cosa ne pensate? È una lezione di umiltà necessaria, una censura eccessiva? Scrivete il vostro pensiero al 339 633

quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

cari amici di Studio Radio, voi che ci seguite costantemente tutte le mattine, oggi vi voglio portare in India per parlarvi della banda Gulabi. È un gruppo di donne indiane che pattugliano la loro comunità armate di bastoni di bambù per proteggere le vittime di abusi e di violenza domestica. Non chiamatolo solo rosa, in India questo colore è diventato il simbolo di una rivoluzione che non usa solo le parole per difendersi. Nelle zone rurali dell'Uttar Pradesh, se un sopruso viene ignorato dalle autorità, arriva la banda Gulabi. Sono migliaia di donne stanche di subire violenza, abusi e corruzione nel silenzio generale. Vestite con i loro iconici sari rosa e armate di bastoni di bambù, queste donne intervengono dove la legge fallisce. Non cercano la vendetta, ma pretendono giustizia e protezione per chi non ha voce. Nata dalla volontà di Sampath Pal Devi, questa unione straordinaria ha dimostrato che la solidarietà femminile può abbattere muri che sembravano insormontabili. Oggi la banda Gulabi non è solo un gruppo di vigilanti, ma una comunità che educa e sostiene l'indipendenza delle donne in tutto il paese.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

stamattina vi voglio anche raccontare della storia di un uomo destinato a sviluppare l'Alzheimer, che invece è stato salvato da una terapia termica accidentale. Sconfiggere un destino scritto nel DNA sembrava impossibile fino ad oggi. E così Doug Whitney avrebbe dovuto mostrare i segni dell'Alzheimer già a 40 anni. La sua famiglia è stata decimata da una rara mutazione del gene Presenlin 2. Sua madre, 10 dei suoi zii sono morti giovanissimi a causa della malattia. Eppure oggi Doug ha quasi 80 anni ed è perfettamente lucido, una condizione che ha lasciato i medici senza parole. La risposta scientifica pubblicata su Nature Medicine è incredibile. Il segreto della sua resilienza potrebbe trovarsi nel suo vecchio lavoro. Per anni Doug ha lavorato come meccanico nelle sale macchine delle navi, sopportando temperature altissime. Questo stress termico costante avrebbe attivato nel suo corpo le proteine da shock termico. Queste proteine agiscono come una sorta di servizio di pulizia cellulare, impedendo alle proteine tossiche di distruggere il cervello. Mentre gli esami mostrano placche amiloide, il suo cervello è quasi privo di groviglie di tau.

che infarti e ictus sono diminuiti dopo le vaccinazioni anti-Covid 2019. Sentiamo cosa dice questo studio. I dati definitivi sono finalmente arrivati e la scala della ricerca è senza precedenti: 46 milioni di persone quelle analizzate. Uno studio imponente condotto nel Regno Unito ha rivelato che il rischio di infarto e ictus è diminuito significativamente dopo la vaccinazione contro il Covid 19. I ricercatori hanno osservato che l'incidenza di gravi eventi cardiovascolari è risultata più bassa rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino. Questo accade perché il virus stesso rappresenta un pericolo enorme per il cuore e le arterie. Proteggersi dalle forme gravi della malattia sembra avere creato uno scudo anche per il nostro sistema circolatorio, riducendo drasticamente le complicazioni che spesso seguono l'infezione naturale. Nonostante siano stati confermati i rari effetti collaterali già noti, la scienza ribadisce che i benefici per la salute del cuore superano di gran lunga i rischi.

2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: messaggio promozionale.
1: E anche questa mattina, come oramai facciamo da diverso tempo a questa parte tutte le settimane, vi voglio parlare di disturbi alimentari, ma anche di sana alimentazione, grazie alla dottoressa Lisa Marano, biologa nutrizionista regolarmente iscritta all'albo dell'Ordine dei Biologi della Regione Lombardia. In quanto biologa, la dottoressa Lisa si occupa di condurre consulenze nutrizionali ed elaborare piani alimentari personalizzati per persone in buono stato di salute, in diverse condizioni fisiologiche e in presenza di patologie diagnosticate dal medico per le quali è utile o necessario un intervento nutrizionale. Una sana alimentazione non ha vincoli né restrizioni, non è sofferenza e nemmeno sacrificio, ma soltanto il connubio tra ciò che vi piace e ciò che vi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Una buona alimentazione deve essere quindi compatibile con il vostro stile di vita e deve essere sostenibile nel tempo. Insieme alla dottoressa Lisa, potrete trasformare il percorso nutrizionale in una scelta di vita a lungo termine. Il percorso nutrizionale non può e non deve prescindere dall'ascolto e dal rispetto delle proprie sensazioni. Imparare a mangiare significa anche cominciare a essere gentili con se stessi e amare il proprio corpo. Per una consulenza gratuita il numero è 353 46 10 914. Potete anche inviare una mail info@lisamaranonutrizionista.it, visitare il sito ufficiale www.lisamaranonutrizionista.it oppure attraverso sempre il sito ufficiale compilare l'apposito form per poi poter essere ricontattati. E ricordate che la salute è sempre molto molto importante.

mattina, noi di Studio Radio, qui all'interno di In The Morning, parliamo di banane e io so che qualcuno ci sta ascoltando ne è particolarmente ghiotto. Parliamo di una banana particolare, è una banana blu che sa di gelato. Ma di che cosa stiamo parlando? Pensate che esiste una banana così curiosa da sembrare uscita da una storia fantastica. Si chiama Blue Java, conosciuta anche come banana gelato. La sua fama deriva dalla consistenza cremosa e dal sapore dolce che molte persone paragonano alla vaniglia o al gelato alla crema. Quando non è ancora matura, la sua buccia presenta una caratteristica tonalità blu argentea che la distingue nettamente dalle comuni banane. Con la maturazione il colore diventa giallo pallido, mentre la polpa interna si trasforma in una massa bianca, morbida e cremosa. Per questo motivo è diventata molto popolare tra gli appassionati di frutti rari e di coltivazioni esotiche. Oltre al gusto particolare, la Blue Java attira l'attenzione perché è più resistente al freddo rispetto a molte altre varietà tropicali. Pur preferendo i climi caldi, riesce a tollerare meglio le temperature più basse se adeguatamente protetta, diventando così una scelta interessante per i giardinieri delle zone subtropicali. Questa banana è originaria del sud-est asiatico ed è stata coltivata con successo anche in luoghi come le Hawaii. Il suo nome scientifico identifica un ibrido tra Musa acuminata e Musa balbisiana, due specie fondamentali nel

prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina, vi voglio portare in Perù, dove un geologo argentino ha lasciato l'estrazione mineraria e sta riforestando una collina arida, restituendo la vita alla comunità e salvando il geco limeno dall'estinzione. Il progetto è promosso e guidato in prima persona da Emiliano Cacciavillani, geologo argentino residente a Lima dal 2016, che ricopre il ruolo di CEO dell'associazione Legado Botanico ed è membro attivo dell'associazione Pro Giardino Botanico Nazionale di Lima. È lui a dirigere il recupero integrale del Cerro La Milla. La sua iniziativa sta trasformando un terreno desertico e salino in una vera e propria oasi urbana attraverso l'utilizzo di terrazze in pietra e la piantumazione di specie autoctone come la tara, il molle serrano e la lucuma. Questo intervento di restauro ecologico ha permesso il ritorno di numerose specie utili all'ecosistema, tra cui le api, i pipistrelli e le civette. Inoltre, il progetto ha reso possibile la nascita documentata di piccoli di geco limeno, un rettile in pericolo critico di estinzione, grazie all'installazione strategica di rifugi rocciosi. Attualmente l'iniziativa può contare sul sostegno di oltre 260 volontari e punta a trasformare i 42 ettari della collina in un grande parco forestale e orto biologico urbano sostenibile, con una visione e una rilevanza di livello internazionale.

0: l'appuntamento di oggi con In The Morning. Torneremo puntualissimi questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente domani mattina alle 8 con una nuova diretta, altri grandi classici, altre notizie dall'Italia e dal mondo. È tutto per quanto mi riguarda, vi auguro una felice giornata. Vi ricordo questa sera alle ore 22 torna In A Mellow of Tone, avremo a nostra disposizione due ore con le selezioni musicali accuratissime di Piero Tarantola e il suo grandissimo mitico jazz. Grazie a tutti, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio. Go party. Of real disco.

0: Remember the disco days? Disco party.
1: La notte come il giorno.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.

entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione essenziale per prevenire l'impatto negativo di questa tecnologia sul processo di apprendimento. Beh, non ha tutti i torti. Come si configura il ban? Ecco, per i bambini tra i 6 e i 13 anni è previsto un sostanziale divieto, mentre tra i 3 e i 14 anni e i 16 anni l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sotto la supervisione di un professore. Poi però più avanti, tra i 17 e i 19 anni, la materia dovrà essere insegnata affinché i giovani imparino ad approcciarla in modo professionale, sia durante l'attività di studio, sia più tardi, quindi nel mondo del lavoro. Ecco, nel mese di aprile proprio la Norvegia ha introdotto, diciamo, un divieto di accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi questo trend che ormai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, di reintrodurre anche i libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli diciamo un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento.

Radio Web, amici, qui si va avanti. Avete presente Toy Story? Beh, quando, diciamo così, il mondo anche dei cartoni, ecco, non demonizza i tablet, ed è una vera e propria lezione, potremmo dire così, sulla tecnologia, perché dopo 5 film la tecnologia è finalmente arrivata anche nel mondo di stoffa e di plastica di Toy Story. Il film è diretto dal veterano del franchise Andrew Stanton, che fa la cosa forse più difficile: non dice che la tecnologia è cattiva, dice che è complicata e che può connettere ed isolare allo stesso tempo. Ecco, che i genitori non possono delegare la responsabilità ad un tablet e sperare per il meglio. Per un film Pixar con i giocattoli parlanti, questa è una posizione sicuramente molto molto matura. Ecco, Bonnie, avete presente, no? La bambina che aveva ereditato Woody, Buzz e gli altri, che è l'unica nella sua cerchia a non avere il tablet Lilypad, preferisce giocare un po' alla vecchia maniera, con gli scenari inventati dall'immaginazione, giocattoli fisici. I genitori le comprano il Lilypad per aiutarla a connettersi con le altre bambine, ma qui vi viene il bello. Lilypad decide di aiutare Bonnie a farsi dei nuovi amici, così invia delle richieste di amicizia. Bonnie riceve anche un invito ad un pigiama party, ma ecco, al pigiama party le bambine sono tutte ipnotizzate dai propri Lilypad senza dirsi una parola, e poi pian pianino iniziano a prendere in giro Bonnie perché gioca ancora con i giocattoli vecchi. I genitori quindi disattivano saggiamente l'accesso al social network da tablet. Quindi ecco, il film evita questa trappola facile di rendere la tecnologia il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli altri, ma alla fine è un'applicazione di messaggistica su Lilypad che fa incontrare Blaze, un'altra bambina che gioca anche lei con giocattoli alla vecchia maniera. Quindi senza tablet non si sarebbero mai conosciute.